ma che non ha cuore la materia mia in caraglia che te cosa fa te fare ma non li zicchi a noi. Con te pare cava cava nui e li hanno chi te ta un auto ma to i fare o ma tu a tonga con te rilo ma to ma to i tua ine a ta i ringa roi mata nā te ma te puku puku ki te kō iwi te kou mā nā tau nā i o te tamariki anai te waiata tukua